0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai hawa bie.
1: Tue Maria, grazie a voi. E bialema nie dia. Andiron nie wegwe ni kuri we. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no se no blua. Human love be, vijayina, be a go myself.
1: Udubu biyane meki.
0: Boye bongo etai.
1: Itue Maria, gracia avon, e biyane ma niye dia. Anire wanye wegwe ni kuri be, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare, no sendo gloa. Human love be, vijayina, be a go myself.
1: Jesu Christi kionre anakuna bi ma.
0: A biyoda nye wegwe ma.
1: Itue Maria, gracia avon, e biyane ma niye dia. Anire wanye wegwe ni kuri be, romana. Mana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sanobla. Miwane lebe vejaina. Diego mwese.
1: Oh sanobla no kiale vio sanobla ewa.
2: Nima senere mi gongoni. Jesu Christi kwa utokema.
1: Javi. Iyo lebe ewa.
0: Nambio kase ima dale. Jesu Christi no sanobla. Okera na kuna bima. Marie. Migrasha no sere kwa wadima. Nima senere mi gongoni. Jesu Christi senere mi gongoni. Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage rivese
0: agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage rivese
0: e biale ma neva dia
1: yaye dia
0: ure pano solo bla neva dia igrewe era biomo bialimi no hiali
1: isa.